0: lasciala invecchiare a mamma. Ama y amaga do la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Mon papa è prego palà, mi cresce l'invecchiare a mamma. Ama y amaga do la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Mon papa è prego palà,
1: sa mamma è prego palà, ma tata è prego palà.